0: 4 sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle, reti di Burgess, un'autorete all'11° per l'Australia, e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, il presunto killer era a bordo di una bici elettrica, indossava abiti neri, un berretto con visiera e una mascherina. A incastrarlo anche il cappellino gettato in un cassonetto sul quale sono state trovate tracce di polvere da sparo di DNA. La sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del campo largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025 era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, è scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Proti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord, poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media, che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. In Italia Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il

0: ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, il presunto killer era a bordo di una bici elettrica, indossava abiti neri, un berretto con visiera e una mascherina. Incastrarlo anche il cappellino gettato in un cassonetto sul quale sono state trovate tracce di polvere da sparo e di DNA. La sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del Campo Largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Proti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord. Poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Italia, Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burgess, un'autorete all'11esimo per l'Australia, e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne

0: che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025 era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Proti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord, poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. In Italia Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burgess, un'autorete all'11esimo per l'Australia, e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240

0: breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, il presunto killer era a bordo di una bici elettrica, indossava abiti neri, un berretto con visiera e una mascherina. A incastrarlo anche il cappellino gettato in un cassonetto sul quale sono state trovate tracce di polvere da sparo di DNA. La sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del campo largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, è scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Protti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord, poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media, che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. In Italia Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burgess, un'autorete all'11esimo per l'Australia, e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, il presunto killer era a bordo di una bici elettrica, indossava abiti neri, un berretto con visiera e una mascherina. A incastrarlo anche il cappellino gettato in un cassonetto sul quale sono

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. In Italia Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burgess, un'autorete all'11esimo per l'Australia, e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato.

0: La sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del Campo Largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, è scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Proti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord. Poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media, che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. In Italia Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burgess, un'autorete all'11° per l'Australia, e Freeman ha segnato.

0: protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del campo largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025 era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Proti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord, poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo nella zona di Baia Hibe. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assenti a Hormuz. Dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco, l'esercito dello Stato ebraico sta colpendo il sud del paese dei Cedri. 5 morti. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno una vittima. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuove i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiale di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato

0: sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Protti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord, poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle foglie.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo nella zona di Baia Hibe. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assenti a Hormuz. Dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai, alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco, l'esercito dello Stato ebraico sta colpendo il sud del paese dei Cedri. 5 morti. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno una vittima. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuova i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti NoTav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta a chiosare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare: non la voglio come fan. Lei è nato assente a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti, sette città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. La notte temperature minime a 25 gradi. Un 17enne morto tra Marina Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Mondiale di calcio, la Turchia allenata da Montella già eliminata dal torneo dopo solo due partite. Fatale la sconfitta per 1-0 con il Paraguay. Stesso risultato conseguito dal Messico contro la Corea del Sud e dal Marocco contro la Scozia. Il Brasile di Ancelotti ha battuto Haiti 3-0. Gli Stati Uniti si sono imposti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, sarebbero dovuti cominciare ieri ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump per poi rincarare. Non la voglio come fan. Lei è nato assente a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. Sette città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. La notte temperature minime a 25 gradi. Un 17enne morto tra Marina Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Mondiale di calcio, la Turchia allenata da Montella già eliminata dal torneo dopo solo due partite. Fatale la sconfitta per 1-0 con il Paraguay, stesso risultato conseguito dal Messico contro la Corea del Sud e dal Marocco contro la Scozia. Il Brasile di Ancelotti ha battuto Haiti 3-0. Gli Stati Uniti si sono imposti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. È un'italiana di 46 anni, l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. 1700 le persone evacuate nella zona di Bahia Hibe. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ma il capo della Casa Bianca insiste, non la voglio come fan, nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco, almeno 16 morti. Dovrebbe rientrare nel primo pomeriggio a Porto Torres la nave GNV Azzurra, a bordo della quale la scorsa notte si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Era diretta a Genova. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio. Non si registrano feriti. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana. Se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Teheran pronto a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare. Non la voglio come fan. Lei è la NATO, assenti a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla Presidente del Consiglio, telefonata di Mattarella, solidarietà anche dai leader europei. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. Sette città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano. La notte temperature minime a 25 gradi. MotoGP augura conquista la pole al Gran Premio della Repubblica Ceca. Il centauro giapponese è davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. La sprint dalle 15. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Witkoff, inviato USA in viaggio verso la Svizzera per i colloqui con l'Iran sul nucleare, slittati da ieri a oggi per gli scontri Israele-Hezbollah in Libano, dove continuano i raid dell'esercito dello Stato ebraico nel sud. Teheran si dice pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà di intenti. La Casa Bianca attacca ancora Meloni. Non la voglio come fan, ha detto Trump. Lei è nato assenti a Hormuz. Dopo la vicinanza espressa da Mattarella, alla Premier va la solidarietà dei leader europei, sdegno bipartisan in sua difesa. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che a Santo Domingo ha distrutto un resort. Una densa ondata di fumo ha investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1700 turisti. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV, fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. In gravi condizioni l'altro ragazzo di 18 anni. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti, 7 le città da bollino arancione, picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. Nella notte minime a 25 gradi. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori, Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti Australia 2-0. Oggi Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Witkoff, inviato USA in viaggio verso la Svizzera per i colloqui con l'Iran sul nucleare, slittati da ieri a oggi per gli scontri Israele-Hezbollah in Libano, dove continuano i raid dell'esercito dello Stato ebraico nel sud. Teheran si dice pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà di intenti. La Casa Bianca attacca ancora Meloni. Non la voglio come fan, ha detto Trump. Lei è nato assenti a Hormuz. Dopo la vicinanza espressa da Mattarella, alla Premier va la solidarietà dei leader europei, sdegno bipartisan in sua difesa. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che a Santo Domingo ha distrutto un resort. Una densa ondata di fumo ha investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1700 turisti. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. In gravi condizioni l'altro ragazzo di 18 anni. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. 7 le città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. Nella notte minime a 25 gradi. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori, Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti Australia 2-0. Oggi Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 1 2 3 4

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo. A Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato la allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto, il caldo ha cambiato calendario, anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo, secondo gli esperti l'origine è africana, tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali Turchia già fuori, Montella vicino all'esonero dopo lo 0-1 contro il Paraguay, di misura vincono il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. 3-0 del Brasile di Ancelotti contro Haiti, Stati Uniti Australia 2-0, oggi Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'esonero dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura vincono il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. 3-0 del Brasile di Ancelotti contro Haiti. Stati Uniti, Australia 2-0. Oggi Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia, una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo. A Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: con chi sei.
1: Radio Norba, Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff inviato USA e in Svizzera per i colloqui con l'Iran, e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi, mentre andava tutto a fuoco si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.